0: radio, Cyril e Wiz Khalifa con The Tour. Oggi Wiz Khalifa è un artista affermato, no? Consideriamo che fa musica da più di 20 anni e non è certo di primo pelo, ma ha 41 anni. Però una cosa interessante è che lui già a 15 anni registrava la sua musica in uno studio americano, no? Era così bravo, cioè lo studio era così impressionato dai suoi testi, da come lui era ricercato nelle cose che faceva, che lo faceva registrare gratis, e quindi insomma era un talento, diciamo, già riconosciuto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Di Suzuki.
18: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
19: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
20: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
21: Ciao Luca! Ciao Marco! Hai già cambiato auto? Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta. Vai da Stellantis in New Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro. Davvero? Prenoto subito un appuntamento. Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
22: Perfetto, andiamo insieme.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
25: Con Denicar, dolce partire.
26: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria anche senza usato,
25: come Jeep Avenger.

0: Benzina da 19.990 euro.
1: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990.
1: Fiat Pandina da 12.490.
0: Alfa Romeo Junior da 26.990.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Disco Radio.
4: Siamo in uno dei momenti più sereni e felici della giornata, che è la pausa pranzo. Ebbene sì, c'è Rhythmic History che amplifica questa felicità, io me lo auguro, dal 1993, Mr. Vain.
3: Rhythmic History.

lo zampino di Kigo con Carter Fate in questa That's When You Know che ci sta accompagnando. Ben ritrovati, come state? Buongiorno, ben arrivati a chi si fosse appena sintonizzato. Subito voliamo nel weekend perché un disco radio party speciale vi aspetta questo sabato all'Aria Club di Milano, l'estivo più ballato di Milano, quindi un disco radio party al completo con le nostre hit. Vi aspettano nel cuore di San Siro Ippodromo per una serata bella, insomma allegra, in cui fare buone conoscenze. All My Life.

Disco Radio, la pausa pranzo è allegra grazie alle nostre hit più ritmate della città. Senti un po' qui, Free Your Mind and Gone Prosper, la mia voce vi accompagnerà fino alle 13, come diceva Milton Erickson in un libro, ma come dico anch'io, Olga in diretta. Com'è andata la mattinata? Io spero bene, qui sì, da quando sono arrivata che parliamo di felicità, di quanti anni avete, se siete felici, questo perché riassumendo una ricerca scoperta proprio poco fa, insomma dai 30 ai 34 anni secondo questa ricerca scientifica ci sarebbero i più alti picchi di felicità, ma secondo la nostra esperienza non è proprio così.

0: disco in fondo alle 4 hit più ritmate, ascoltate senza alcuna interruzione come Olga a mezzogiorno, 41 minuti, abbiamo l'angolo gossip e dintorni, molto simpatiche le tre notizie che abbiamo trovato per voi. La prima è che a Hollywood e dintorni, ma ovunque nel mondo, basta poco per fare gossip, se poi di mezzo ci sono questi due grandi nomi, Pamela Anderson e Tom Cruise, è ancora più facile. Allora, i due sono diventati protagonisti di un ipotetico flirt. L'attore sarebbe rimasto molto colpito dall'ultimo film di Pamela Anderson. Cosa ho detto? Pamela Anderson, spero. Tanto che l'avrebbe cercata per farle i complimenti. E da lì Pamela Anderson e Tom Cruise, c'è davvero una simpatia, come direbbe la mia mamma, a Hollywood? Lo scopriremo solo vivendo. Compensiamo con quest'altra notizia meno simpatica. Dopo quasi 30 anni si scioglie una band alla quale siamo tutti un po' legati, direi, no? In un post condiviso sui loro social, gli Acqua hanno scritto: cari a tutti, dopo tanti anni incredibili abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Acqua come band live. Quando si sta insieme così a lungo possono capitare incomprensioni, però è il momento di proteggere quello che abbiamo creato. Insomma, ci diciamo addio, comunque abbiamo tanti ricordi meravigliosi. Dal profondo del nostro cuore grazie a tutti, grazie a quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Band, ricordiamolo, nata nel 1995. Il loro successo più celebre resta forse Barbie Girl, sicuramente. E niente, un abbraccio virtuale agli Acqua, poi la vita è lunga, chissà, possono anche ripensarci. Ora, la capacità di trasformare le avversità in occasioni è una caratteristica che alcuni hanno. Gli U2 questa caratteristica ce l'hanno. È successo in queste ore che dopo un temporale fortissimo che ha fatto saltare un generatore mentre stavano girando il video di una loro canzone, si sono dovuti riparare in una casa privata perché veramente stava venendo giù il mondo, come diciamo noi. E da lì, appena è finito il temporale, hanno improvvisato dal balcone della casa un piccolo concerto. Questo è successo a Città del Messico. Quindi gli U2 che improvvisano dal balcone di una casa privata un mini concerto, ce li fa amare ancora di più. Vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano. Lì c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. Tag 4,99% e tag 5,97%. Un'occasione così non resta lungo. Solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi, a Milano dal 1906. Scopri se gli orari sul sito che è autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
3: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, barata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
14: Buon pranzo, buona pausa per tutti, si riprende? Oh, finalmente ancora.

Suga su Discoradio. BTS sono una delle band più riconosciute a livello mondiale del K-pop, che è un'abbreviazione di Korean Pop, cioè genere musicale che deriva proprio dalla Corea del Sud. Sono tante band famose, ma i BTS veramente superano qualunque cosa. Non si limita alla musica il K-pop, ma abbraccia anche la coreografia, per esempio, dei ballettini, una moda di un certo tipo, un forte attaccamento tra artisti e fan. Tutto questo appunto è il K-pop. Gli Offenbach intanto, sì, Nicole.

0: quindi lei è ovviamente chi se non donna, disannunciala tu.
1: Ma lei Charlie Ray Gibson, Sound of Sounds, ha detto bene, eh? Piaciuto?
0: Va benissimo, io adoro lei, adoravo la sua musica, insomma è tra le meteore apparenti della musica, perché di fatto
1: è arrivata, questo... è lì andata.
0: È passata, ha fatto altre cose che non hanno avuto questo successo incredibile, però insomma magari tornerà a fare altre cose. Come stai, donna?
1: Bene, ma infatti lei ha fatto Call Me Maybe, che era tipo spacco maybe, spacco forse. Lei ha spaccato con quel pezzo, perché si è ritirata come hanno fatto i Mojo. Ti ricordi Mojo?
0: Lady, sì, come fai allora, a dimenticarle?
1: Allora hanno fatto quel pezzo lì, erano due ragazzini di 20 anni, hanno sbancato tutte le classifiche e poi hanno detto abbiamo fatto così tanti soldi, vinto Michael Jackson e Madonna, ma che ce ne frega, hanno smesso di fare musica.
0: Hai capito?
1: Sono le 13. Però credo che i Mojo ancora fatturino così tanto con Leide che comunque che gliene frega loro.
0: Sì.
1: Quando la rifai un'altra Leide?
0: La verità è che lei ha fatto altri album, ok? Sì. Lei di fatto è sempre attiva musicalmente parlando, ma non ha più avuto quel successo lì. Quindi gli altri album usciti poi sono un po' spariti, sono un po' lì.
1: Beh, allora guarda, te ne do un'altra, perché ieri è apparso su Instagram questa notizia: si sono sciolti. Non i ghiacciai, ma gli acqua.
0: Hai presente? Ne parlavamo poco fa.
1: Niente più Barbie Girl, no. Però devo dire, con tutti i soldi che continueranno a fare con Barbie Girl, ma che te ne frega di continuare a fare musica?
0: Anzi, è un bel richiamino questo gruppo che si scioglie, o no?
1: È vero,
0: poi tutti.
1: Si scioglie l'acqua, faceva un po' ridere. Vabbè, comunque, detto questo, c'è la novità.
0: A domani. Ciao.

0: ci vuole tanta devozione. Joel Corry insieme a Raz, Widows the Motion, devo dire che ha il sapore di quelle hit che arrivano e ti preparano bene all'estate e che poi l'hai così tanto ben assorbita che quando arriva l'estate è diventata la tua canzone preferita. Si chiama Devotion, la nostra novità delle 13 in compagnia di Disco Radio, la voce di Don Cash, e vediamo un po' di Disco Radio Lovers. Buongiorno.
1: Barbie Girl è stata una hit mondiale, ma il nostro Don Cash è veramente un qualcosa di fenomenale.
0: Meno male.
2: Ciao Don, ciao. Ben arrivato.
0: Grazie.
2: Buona giornata di lavoro.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Buona giornata a voi, buon martedì. Ciao Cristian che ci ascolta come tutti i giorni. Allora ragazzi, parliamo di collezioni. Che cosa collezionate in casa vostra? Quella cosa che avete dentro casa vostra e che vi tiene sicuramente compagnia da tanti anni. Ma c'è anche un indovinello. Lo trovate nei nostri cassetti e nei nostri armadi e sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Che cos'è? Vediamo chi indovina.

0: Another 50 for Who Try Told to You. 10 minuti dopo le 13, la family del pranzo con Don Cash. Arriva lo spazio del dondovinello, l'indovinello di cui nessuno sentiva il bisogno. Però è tutto vero, ragazzi. Allora, lo trovate nei nostri cassetti e nei nostri armadi. Ci sono quasi tutti i nostri armadi e stanno prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Di cosa stiamo parlando? Ciao, beh, bello, piace la regia quando è comunicazione grande. Pronto?
1: Buongiorno, Disco Radio.
0: Salve.
1: Ma allora, ho pensato a cose materiali, anche a cose un pochettino astratte, insomma.
0: Okay.
1: Mi sembra possa essere lo spazio, anche se avevo pensato al tempo.
0: Vabbè, guarda che il tempo è lo spazio personale, il tempo sia la moneta più costosa che abbiamo in questa vita e che è la più preziosa, quello è sicuro. Però realmente è una cosa, è una cosa fisica che tutti abbiamo nei cassetti e negli armadi, o quasi tutti ce li abbiamo e ce li abbiamo avuti, e che sta prendendo più valore dell'oro e dell'argento. 393-800-3000, vediamo chi indovina.
2: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc,
0: Se stai pensando anche tu a cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri anche tu più di 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero troverai anche un extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli che sono già in promozione. Però attenti, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta a braccia aperte in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere maggiori informazioni, prendere un appuntamento, fidati dello zio Don e digita rt-auto.com oppure chiama il numero 331-109-6466.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
9: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
10: Ambu, mi piaci tu.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Sogno una cantina a vista.
15: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
18: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Concessionaria AutoZitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
22: Accendi la passione per il barbecue.
4: Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Ciao Luca!
24: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
23: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
24: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
23: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
24: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
23: Perfetto, andiamo insieme.
25: Disco Radio.
0: È arrivato, anzi è tornato il momento alla cella della cintura di sicurezza, perché vi riporto indietro nel tempo a quando stavamo meglio, sì, sulle ali della musica, dritti agli anni 90, al Festival Bar in cui abbiamo conosciuto Alexia, Eyes and See, It's Rainy Day.
25: History.

0: E non è un film, questa qui è la Family, Disco Radio, lo sai che siamo qui. E questa è Rough and Drop, la pillolina. E domani va in onda, è il mercoledì.
1: Disco Radio Party Set, this is Rough and Drop.
0: Pillolina di Rough and Drop, il meglio del rap italiano, il pop italiano con la cassa dritta. Lo trovate qui su Disco Radio, sempre con Don Cash, il mercoledì alle 23. Ma detto ciò, ragazzi, sono nei nostri armadi da sempre e stanno prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Vediamo, sentiamo un po' di risposte. Ciao!
2: Ciao, sono Alessandra D'Aosta. Ma che potrebbero essere gli orologi? O magari le bussole?
0: Soprattutto lei ha scritto quelli al trizio, no? Guarda, gli orologi al trizio, il trizio è stato rimosso dagli orologi, è stato sostituito poi con tantissima tecnologia, quella che risplende, perché era radioattivo, quindi no. Comunque gli orologi, quelli chiaramente acquistano tantissimo valore, ma dipende dai brand, non fatemi fare nomi di grandi orologi, non che ne abbiano bisogno, ma figurati. Comunque no, la risposta non sono gli orologi, mi dispiace. 393-800-3000, qual è la risposta giusta?
3: La cipolla,
0: certo.
3: Ciao, Stefano da Castano.
0: Chiamatemi Amadeus, la cipolla per Stefano da Castano, non è neanche quella, è neanche Katy Perry. Roar!

0: nell'83 avevo un anno, Jayden Bosch e Guetta riprendono la voce della grandissima Diana Ross, melodia scritta da Nile Rodgers, Upside Down, Disco Radio. Sono dei nostri armadi, sono i nostri cassetti, stanno diventando e stanno prendendo più valore dell'oro e dell'argento. Di cosa parliamo? Proviamo a sentire.
1: Don, secondo me sono i bottoni dei jeans.
0: No, no, mi dispiace ma no.
2: Gli attaccapanni, ciao Don, pazzo Roby.
0: Non sono gli attaccapanni, non sono i bottoni dei jeans.
3: La cipolla, Don, la cipolla.
0: E non è nemmeno la cipolla.

0: su Disco Radio.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ci sono buone 4 hit sul nostro menu al 393 800 3000. Vai con le vostre voci e partiamo con Point of View.

0: Le bugie non ci piacciono, però suonano bene. Lie to me, Harvey, chiude le 4 senza interruzioni in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. E martedì 19 maggio, ragazzi, vi ho fatto un indovinello, il dondovinello di cui nessuno sentiva l'esigenza. Nei nostri armadi e nei nostri cassetti c'è sempre stato, ci sono da sempre, e stanno conquistando più valore dell'oro e dell'argento. Ragazzi, è incredibile, ma è vero. Di chi parliamo? Cosa
1: parliamo?
0: Ciao
1: Don Cash. Secondo me è lo zafferano.
0: No, sì,
1: ci ho provato.
0: Costa sempre
1: Irene
0: di più.
1: Irene Davigevano, ciao a tutti.
0: Allora, Irene, non hai detto una papalata, perché lo zafferano costa sempre di più, quindi è vero che sta prendendo valore, ma non è lui l'oggetto in questione. Quindi c'è dell'altro ancora, proviamo a sentire. Le carte Pokémon, Edoardo D'Asti, no. Le fotografie di un tempo, Cristian da Marcallo, no.
2: Allora, la risposta potrebbe essere i soldi?
0: Potrebbe, ma non lo è.
2: Alessandra D'Avesio.
0: Ciao Ale.
3: Ciao, sono Alessandra D'Avesio.
0: Ciao Ale.
3: Potrebbero essere gli orologi?
0: No.
3: Magari le bussole?
0: Sicuramente gli orologi, ma gli orologi di lusso prendono già valore da sempre, quello si sa. No, comunque non sono,
4: sono
0: loro.
4: Franco da San Damiano.
0: Ciao.
4: Secondo me sono i vecchi cellulari.
0: I vecchi
4: sono usciti dal 90 o 95 in poi. Ciao, buona giornata.
0: Sì, sicuramente, chiaramente c'è un mercato del vintage in cui i vecchi cellulari, soprattutto quelli ancora funzionano, tipo il 3310 della Nokia. Però no, non sono loro. Io ti parlo di un guadagno del 400%, quindi tanta roba.
5: I sogni, Don, sono i sogni, io ho i cassetti pieni.
0: I miei sogni erano più di un paio, così talmente tanti che ho sfondato anche l'armadio, i cassetti non mi sono mai bastati, però. Comunque no, ancora
6: scheletri,
0: no.
6: Scheletri, Don, gli scheletri.
0: Gli scheletri nell'armadio.
6: Ciao, Marco, no, da Vigevano.
0: Non sono gli scheletri.
7: Buongiorno, sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
7: Per me stiamo parlando dei profumi.
0: No.
7: Tanti li tengono nell'armadio, nelle scatole ancora originali,
0: okay.
7: E profumi di valore. Quindi secondo me si parla di profumi anche vintage,
0: sì, però,
7: che acquistano sempre più valore.
0: Sì,
7: ciao,
0: però,
7: buon lavoro.
0: Sicuramente incrementano il loro valore, ma di poco. Invece ti parlo di un oggetto che magari hai pagato 100 euro 10 anni fa e che oggi invece viene venduto a 3-4 mila euro.
8: Ciao Mario da Parona.
0: Ciao,
8: potrebbero
0: Mario.
8: Essere gli occhiali?
0: Potrebbero, ma non lo sono, no.
9: Ciao Don Cash.
0: Ciao Bruno.
9: Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe.
9: Guarda, secondo me una cosa che c'è nell'armadio che vale più di oro e di argento, secondo me, che pulisco l'armadio ogni 2x3, la polvere.
0: Secondo me
9: la polvere sarà una risposta un po' stupida.
0: E lo è.
9: Ma io dico la polvere, Don Cash.
0: No, è stupida come i medicinali che ha scritto Fabio del Milano. No, non sono i medicinali.
10: Ciao Don.
0: Ciao.
10: Secondo me gli abiti vecchi.
0: No.
10: Gli abiti vintage, diciamo.
0: No.
10: 70-80.
0: No. Vabbè, sicuramente anche quelli hanno un mercato, il mercato del vintage, però no, ragazzi, è incredibile, ma è vero. Parlo dei Lego. Pa-pa-pa-pa! I Lego che dopo 6 mesi vengono ritirati dal mercato, oramai negli ultimi 10-15 anni, questa è la politica che ha la grande ditta di mattoncini, prendono un valore incredibile, tant'è che se avete ancora dei Lego confezionati, perché come me non avete avuto il tempo di montarli, sono dei Lego di qualche anno fa, quello che abbiamo pagato 100-140 euro, oggi viene rivenduto a 3-4-5, se non 10.000 euro. Capita?
11: È arrivato il dot, adesso è arrivato il dot,
0: E se quella a cui stai pensando è di cambiare auto, beh, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un posto unico. Sull'usato e sui chilometri zero in più c'è un extra sconto che arriva a 7000 euro. Anche sui modelli che sono già in promozione, però occhio, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta a braccia aperte in via Saronnese 143 a Legnano, tutti i giorni. Se vuoi avere informazioni, prendere un appuntamento, fidati dello zio Don e digita rt-auto.com. Oppure chiama il numero 331-109-6466.
12: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
11: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
10: Oh, guarda che sono geloso.
11: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
10: Pane Trita, mangia che devi crescere.
12: Ciao Luca.
13: Ciao Marco, hai già cambiato auto?
12: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
13: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
12: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
13: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindio.com.
12: Perfetto, andiamo insieme.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: È tempo di musica, è tempo di hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393-800-3000 e i vostri saluti in questo special Martedì 19 maggio nella Family.

0: Crash, Chiara Serpe, pillolina di Rap and Drop, domani sera alle 23 col Don, sempre qui su Disco Radio, è tipo sbocciare con il Don Perignon. Quanto è facile fare il freestyle così sul beat lento, lo so. Più tardi, fra poco, faremo la sigla live, quindi il mio freestyle, ma fatemi salutare Gabriele da Torino che ha detto il legno. Secondo Gabriele la cosa che sta invecchiando bene, cioè nei nostri armadi, sta prendendo valore, è il legno. No, ve l'ho detto prima ragazzi, è il Lego.
1: La radio disco.
0: Disco radio.
1: La lavanda. Nascono nei cassetti per dare odore, quindi è la lavanda.
0: Non è la lavanda, mi spiace.
2: Le macchine fotografiche.
0: No, non sono.
2: Una volta quelle corrugine.
0: No, non sono le macchine fotografiche, erano i Lego.
3: Forse si tratta delle magliette di gruppi rock autografate. Ligia da Brescia.
0: Beh, quello sempre comunque. Quello.
4: Ciao disco radio.
0: Ciao.
4: Che è successo? Secondo me sì, il tartufo. Che ha prezzi probabilmente altissimi.
0: Ho capito, ma
4: Anita, provincia di Asti. Ciao!
0: Non è che tutti, però, io ho detto che ce l'abbiamo tutti nell'armadio, non è che io giro col tartufo nell'armadio. Salve, ancora possiamo.
5: Ciao Pirelli! È il caffè!
0: Ma chi è Pirelli? Ma cos'è Pirelli?
5: Scusa, Don Cash, non Barelli. Scusami, perdono.
0: No.
5: Sono i giornalini di Tex Willer.
0: Perdono, se quel che fa.
6: Mi hanno gettato in mezzo le fotocopiatrici. Ma alla fine ne sono uscito due e due e due e due.
0: Fotocopiato?
6: E adesso.

0: Oh, le due, due minuti precisissimissimissime. Ciao.
1: Ciao Disco Radio, ciao Don, salve. Sono Mario Di Bigone.
0: Ho detto ciao, ragazzi, cioè tra ciao e salve ho detto ciao.
1: E anche se sono Di Bigone.
0: Sei un figone di Bigone.
1: Io in questo momento sono ad Asti, sì. Sono le due.
0: Ripetilo ancora. No, perché era il titolo della prossima, è proprio ripetilo. Repeat it, Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile, innovazione che si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani Bergamo. Il futuro della mobilità è già qui.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna. Vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ciao Luca!
15: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
14: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
15: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
14: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendio.com.
14: Perfetto, andiamo insieme. Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
16: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
16: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
17: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla, ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni.

0: fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Disco Radio. Sai che ci vorrebbe adesso un bel viaggio in giro per il mondo, noi però non ce lo possiamo permettere in questo momento, quindi lo facciamo nel tempo. Vi riporto nel 2001 con ATB, Let You Go.

0: 19:29. Allora, se io vi proponessi di mollare tutto, la vostra quotidianità, il vostro lavoro, la vostra famiglia, tutto, casa, e andare in un'isola sperduta, voi lo fareste? Fabrizio Gaius, tu lo faresti?
1: Assolutamente subito. Sì, subito, così. Immediatamente, ovunque.
0: Allora ho l'isola che fa per voi.
1: Sardegna.
0: No, non è ancora questa Sardegna. Allora torna a casa, va bene, andare in Sardegna. È un'isola che non costa nemmeno poi così tanto ed è in vendita, tra poco vi ci porto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima vi porto in redazione dove rincontriamo il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buonasera. Una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto del padre a Bollengo, nel cortile di casa. Siamo vicino ad Ivrea. Per la piccola non c'è stato nulla da fare. Recuperati 2 corpi dei sub italiani morti alle Maldive sono quelli della genovese Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri di Omegna. Domani il recupero degli ultimi 2 ancora in acqua. Secondo fonti locali, recuperate GoPro e attrezzature dei sub. Milano ricorda Marco Pannella, 10 anni dalla scomparsa del leader radicale. Oggi la cerimonia pubblica all'intitolazione dei giardini di Piazzale Aquileia nei pressi del carcere di San Vittore. Basket, playoff di Serie A, gara 2, alle 20 Virtus Bologna Trento, alle 20:30 Venezia Tortona. Serie B di calcio, ritorno della semifinale playoff, in campo alle 20 Monza Juve Stabia e Brianzoli basta il pareggio per proseguire il percorso verso la A. Secondo un portavoce della flottiglia, fermate tutte le barche, sarebbero 29 gli italiani trattenuti da Israele. E adesso parliamo di politica con Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È chiaro che sta succedendo qualcosa nella maggioranza, non c'era bisogno di Sherlock Holmes per scoprirlo, ma nel dopo referendum ci sono troppe scosse di assestamento, non solo di

0: dimissioni, rimpiazzi e polemiche, ma c'è anche altro, c'è l'assenza di un baricentro chiaro, come c'era sempre stato in oltre 3 anni e mezzo di navigazione dell'esecutivo. Manca Meloni, beh, questo è troppo dirlo. Quello che è sicuro è che quello che è successo ad esempio oggi al Senato, dove una mozione, un testo che è stato presentato e firmato dai capigruppo delle tre forze principali della maggioranza e anche quelle minori, era firmato Craxi, Malan, Romeo, i tre capigruppo al Senato appunto di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, parlava di possibile revisione di quel 5% di spese della difesa destinate, come si sa, alla NATO, per poter fronteggiare i problemi e i numeri del paese e anche l'emergenza energetica. Questo però è uno strappo che è arrivato a sorpresa, di cui non si era mai parlato nelle scorse settimane e in realtà non si era mai parlato in assoluto. I paesi come la Spagna, che avevano osato in qualche modo contraddire l'idea trumpiana del 5% alla difesa dei paesi della NATO, insomma, la Spagna è stata trattata come una sorta di incapace che non vuole far parte del club della difesa atlantica. E quindi, siccome allora l'Italia si guardò bene dal protestare, improvvisamente che sia arrivata questa nuova idea sorprendeva tutti, tant'è che quell'idea stessa è stata poi cancellata dall'ordine del giorno della maggioranza, il che fa capire appunto che c'è qualcosa che si muove sotto la linea di galleggiamento senza che sia possibile vederlo. E del resto il passaggio anche oggi di una esponente di lungo corso con rispetto per l'età ancora giovane come Laura Ravetto, che è stata in Forza Italia e che era nella Lega e che è passata con Vannacci, fa da spia di un problema serio che c'è. Vannacci sta drenando consensi alla Lega, che nei sondaggi ne perde visibilmente, e questo porta a un irrigidimento delle posizioni dei leghisti. È un altro fenomeno, questo più comprensibile, che però in qualche modo mina la compattezza dell'esecutivo stesso. Ne riparleremo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Tra poco i dettagli per acquistare un'isola deserta tutta per voi a basso prezzo.

0: dolce sogno. Stavo pensando a quale dolce sogno potremmo fare. Per esempio quello di sparire dalla nostra quotidianità. Siete stanchi del traffico, dello stress, delle bollette, del lavoro. Allora che ne direste di mollare tutto, rifugiarvi su un'isola deserta? È un sogno da film, ma invece potrebbe essere una realtà. E adesso vi spiego perché. Perché potrei avere tra le mani l'affare per voi. C'è questa isola privata, si trova in Grecia, a un prezzo incredibile, meno di un appartamento a Milano. Adesso vi dico tutto. Allora, si chiama Makri, appartiene all'arcipelago delle Echinadi, nel Mar Ionio, e sarà rimessa all'asta a novembre. Pensate che inizialmente era stata valutata 9 milioni di euro, in quel caso non ne avremmo parlato. Adesso invece il prezzo di partenza è fissato in 247 mila euro. Voi direte, dove sta l'inghippo? L'isola offre intanto condizioni estremamente essenziali, cioè c'è una piccola abitazione, una cisterna e una cappella, basta. E eventuali ristrutturazioni risulterebbero un po' complesse. Non solo, l'isola è anche tutelata come area protetta, quindi non è che ve la comprate a sto prezzaccio e ci fate alberghi a 5 stelle, non si può. Sono consentite esclusivamente infrastrutture leggere, minime e attività agricole. Difficile quindi avere gli standard a cui magari siamo abituati, ma perfetta se volete sparire dal mondo e vivere lontani dal turismo di massa, dalla frenesia urbana, dalla connessione continua. M-A-K-R-I, cercatela, si trova in Grecia e con poco meno di 300k acquisti la libertà. Sembra uno spot, ragazzi, e non lo era. Questo invece sì, perché se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatore dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche su modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Soronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info oppure per prendere un appuntamento andate su rt-auto.com oppure chiamate il 331 109 64 66.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Oh!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card.

0: e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
2: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
3: 19.51 nel martedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Kamrad, questa è Hug Yourself.

direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada capitolo 2, c'era Runaway, le 8 della sera. Disco Radio. Allora, come sta andando questo martedì? Spero bene. Io sono Alessia Luisi, sono quello che ogni sera trovate qui. È una certezza per voi. Cioè, voi tornate a casa, avete bisogno di un po' di carica, un po' di energia, della musica giusta. Siete nel posto giusto. Disco Radio, il ritmo della tua città. Ed è anche tornato Calvin Harris con Jazzy. Questa è Satisfy.

0: c'hanno ragione i Medusa in realtà, perché uno dice, ma con questo clima pazzesco che c'è adesso, basta temporali, c'è una temperatura gradevolissima, ma prendete una bella cuffietta e vi portate la musica di Disco Radio magari al parco, fate una bella passeggiata. C'era Don Wanna Go, e tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Prima però, se ci stai pensando di cambiare, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto, sull'usato e sui chilometri zero. Pensate, c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche su modelli già in promozione. Ma la promo, dovete sapere che dura solamente 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama 331 109 64 66.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva.

0: Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
1: Fermo, hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di a Milano dal 1906.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 6,45, TAG 7,41. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Dolce partire.
2: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
2: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
2: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
4: Disco Radio. Siamo anche la Dance anni 90. Vi aspetto tra pochissimo alle 21 qui su Disco Radio con il Riffin Keister Extended Version, 60 minuti di dance storica come questa che arriva dal 99. Lei si chiama Gaia con Shine On Me.

che belle queste temperature di queste ore. Mamma mia, sta arrivando l'estate. E noi stiamo arrivando nell'estivo più ballato di Milano. Avete voglia di Disco Radio Party? Allora sabato 23 maggio il Disco Radio Party sarà in console all'Area Club. Sì, l'Area Club è il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo, dove porteremo le più ritmate da 90 ad oggi in questa location esclusiva. Matteo Epi, Siedo Munari, Valentina Guidi, Don Cash, sabato 23 maggio, Area Club, Milano.